0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori dai microfoni della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka, dalla nostra piccola redazione italiana. Siamo con voi con il primo notiziario della giornata del giovedì 18 giugno. Oggi il sole è sorto alle 5:17 minuti e tramonterà alle 20:50 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Gregorio Barbarigo. E queste sono le attualità locali. A Lussimpiccolo si svolge oggi la conferenza finale del progetto europeo Fire Free Med, dedicato al miglioramento della prevenzione e della lotta agli incendi boschivi attraverso l'impiego di tecnologie innovative. Esperti provenienti dalla Croazia e dall'estero presenteranno i risultati del progetto e le possibilità offerte dai droni e dai sistemi avanzati per l'individuazione precoce degli incendi. Una parte particolarmente interessante del programma sarà la dimostrazione pratica di un'esercitazione antincendio con l'utilizzo di velivoli senza pilota. La conferenza avrà inizio oggi alle ore 10 presso l'Hotel Punta di Lussingrande. Le attività legate alla protezione antincendio proseguiranno anche nel fine settimana. Sabato a Cherso si terrà una grande esercitazione provinciale dei vigili del fuoco che coinvolgerà squadre provenienti da tutta la regione litoraneo-montana. Oltre agli interventi su incendi di vegetazione, l'esercitazione comprenderà anche scenari di incendio industriale e il coinvolgimento delle forze aeree del Ministero della Difesa croato. La presentazione dell'esercitazione è prevista alle ore 11:30 davanti all'Hotel Kimmen a Cherso. Dal centro visitatori e centro di recupero dei grifoni di Beli arriva un importante appello rivolto ai cittadini, diportisti ed escursionisti. Proprio in questi giorni i giovani grifoni stanno affrontando i loro primi voli dalle falesie del Quarnero. Gli esperti avvertono che rumori, avvicinamento di imbarcazioni o qualsiasi disturbo possono provocare la caduta dei giovani uccelli in mare, con conseguenze spesso fatali. Si invita pertanto a mantenere una distanza di sicurezza dalle scogliere e a chiamare immediatamente il numero d'emergenza 112 qualora sia visti un grifone in mare. Si tratta di un periodo cruciale per la sopravvivenza di una specie delle più preziose protette del Quarnero. Buone notizie arrivano dalla vela. I velisti lussignani Patrick e Dorotea Spiscic hanno partecipato all'Europa Cup sul lago di Garda, una delle più importanti competizioni europee nelle classi Ilka. In una concorrenza di oltre 450 partecipanti, Patrick ha concluso al 69esimo posto nella classe Ilka 7, mentre Dorotea si è classificata al 50esimo posto nella classe Ilka 6 femminile. Entrambi hanno ottenuto i loro migliori risultati durante la terza giornata della regata. Questa sera gli appassionati di musica potranno assistere a un concerto jazz in una location davvero speciale. Al Museo della Possiomeno si esibirà il Tonči Grabušić Quartet, formazione composta da alcuni dei migliori musicisti jazz croati. Il concerto inizierà alle ore 20 e l'ingresso sarà gratuito. Il fine settimana porterà inoltre numerosi eventi. Da domani prenderanno il via il Quarner Expo e il primo festival dei dolci e dei gelati Dolce Lussino. Per 3 giorni la piazza principale della nostra città si trasformerà in un grande spazio dedicato ai sapori, ai laboratori, ai concerti e alla promozione dei prodotti autoctoni provenienti da tutta la Croazia. L'inaugurazione ufficiale è prevista venerdì alle ore 19 a Lussimpiccolo. Per i più piccoli sono aperte anche le iscrizioni ai laboratori artistici estivi organizzati dall'associazione Nascia Diezza, dunque i nostri bambini, e dalla piccola accademia d'arte Vivoda. Le attività si svolgeranno dal 23 al 27 giugno. Oggi alle ore 10:30 vi invitiamo di ascoltare una trasmissione dedicata alla festa di San Giovanni Battista di Punta Croce, quest'anno divisa in due parti. Sabato 20 sarà la presentazione del Puntarschi Fuori, questo bellissimo giornalino, e sarà ospite della trasmissione Ljubo Galjanić. Dunque alle 10:30 ascoltate tutto sulla festa dell'Ivagna di San Giovanni Battista. Dunque la prima al 20 e la presentazione del Puntarschi Fuori, e al 24 ci sarà la Santa Messa, la processione e anche l'esibizione delle armoniche e anche del coro Vittorio Craglietto. Dunque 20 e 24 la festa dell'Ivagna. Per concludere, uno sguardo al cielo. Anche questa sera sarà possibile osservare un interessante fenomeno astronomico. La Luna, Venere, Giove e Mercurio appariranno molto vicini tra loro nel cielo. Grazie al basso inquinamento luminoso, Lucino offre condizioni eccellenti per l'osservazione del cielo notturno.
0: Previsioni del tempo.
1: Prevalentemente sereno, con nubi sparse, anche un po' di foschia, molto caldo, vento debole da nord-est, mare quasi calmo, visibilità buona, temperatura dell'aria massima per oggi 30 gradi centigradi, temperatura del mare tra 22 e 24 gradi centigradi, indice raggi ultravioletti a 8, dunque altissimo. Per domani, venerdì 19 giugno, sereno, molto caldo, al mattino vento moderato di bora, poi nel pomeriggio più debole da nord-est, mare poco mosso, visibilità buona, temperature ancora in lieve aumento. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il nostro primo notiziario odierno come di solito con un pensiero. A volte un semplice buongiorno dona gioia a chi lo riceve. Buongiorno, buon giovedì a tutti voi, cari ascoltatori, e a risentirci.
0: E il notiziario.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio cari ascoltatori, cari ascoltatrici, dai microfoni della redazione italiana della nostra piccola emittente isolana, la Radio Russo in Piccolo, Radio Jadranka. Questo è il giornale radio del giovedì 18 giugno. Oggi il sole è sorto alle 5:17 minuti e tramonterà alle 20:50 minuti. Oggi il giorno dura 15:33 minuti, la notte durerà 8:27 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Gregorio Barbarigo e queste sono le attualità locali. Rossino ospita la conferenza finale del progetto europeo Fire Free Made. Russo in Piccolo è oggi al centro delle attività europee dedicate alla protezione degli incendi boschivi. In città si svolge la conferenza finale del progetto Fire Free Made, un programma internazionale volto allo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie per la prevenzione e la lotta agli incendi negli spazi aperti. Il progetto riunisce partner provenienti da diversi paesi del Mediterraneo e pone particolare attenzione all'utilizzo di droni, sistemi avanzati di monitoraggio e strumenti digitali in grado di aiutare i vigili del fuoco a individuare più rapidamente gli incendi e a gestire in modo più efficace gli interventi sul territorio. Nel corso della giornata i partecipanti hanno l'opportunità di conoscere i risultati del progetto, confrontare esperienze e discutere delle sfide che i cambiamenti climatici e le stagioni sempre più secche propongono alle aree mediterranee. Particolarmente interessante è la parte pratica del programma, durante la quale vengono presentate le potenzialità dei velivoli senza pilota per il monitoraggio degli incendi e il coordinamento delle squadre operative. I vigili del fuoco verificano la propria preparazione in vista della stagione estiva. La conferenza di oggi arriva pochi giorni dopo la grande esercitazione antincendio svoltasi presso l'aeroporto di Chunsky. Durante l'esercitazione i vigili del fuoco hanno simulato un incendio di vegetazione. Dopo aver affrontato il primo focolaio è stato simulato il propagarsi delle fiamme a circa 100 metri di distanza per verificare la capacità di reazione e la rapida reazione delle squadre operative. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo di un nuovo drone impiegato per il monitoraggio del territorio dall'alto. Grazie alle telecamere termiche e ai sistemi avanzati di rilevamento, i vigili del fuoco hanno potuto individuare tempestivamente le variazioni sul fronte dell'incendio e dirigere con maggiore efficacia le forze sul campo. Il comandante dei vigili del fuoco del Russo in Piccolo, Marin Vrčić, ha sottolineato come esercitazione di questo tipo siano fondamentali prima dell'inizio del periodo più impegnativo della stagione antincendio. I vigili del fuoco rinnovano inoltre l'appello ai cittadini affinché prestino particolare attenzione durante la permanenza nella natura. Ricordano che è vietato accendere fuochi all'aperto e che i mozziconi di sigaretta devono essere spenti esclusivamente negli appositi contenitori. In caso di pericolo o di avvistamento di un incendio è necessario chiamare immediatamente il numero 193 oppure il numero unico europeo per le emergenze 112. Restando in tema, sabato grande esercitazione provinciale dei vigili del fuoco a Cherso. Le attività legate alla protezione antincendio proseguiranno già questo fine settimana. La comunità dei vigili del fuoco della regione litoraneo montana organizza una grande esercitazione provinciale che si svolgerà sabato sul territorio della città di Cherso. L'obiettivo è verificare il livello di preparazione operativa delle unità antincendio in vista del periodo di massimo rischio estivo. Saranno testati il coordinamento, la comunicazione e il sistema di comando tra le varie squadre operative, mentre lo scenario comprenderà incendi di vegetazione e situazioni legate a incendi industriali. È previsto anche il coinvolgimento delle forze aeree del Ministero della Difesa della Repubblica di Croazia. La presentazione dell'esercitazione agli ospiti e ai rappresentanti dei media è prevista sabato alle ore 11:30 davanti all'Hotel Kimmen di Cherso. Ultimo giorno per visitare la mostra Naiedra a Vela. Gli appassionati della tradizione marittima hanno oggi l'ultima occasione per visitare la mostra Naiedra a vela, allestita sul lungomare dei Capitani di Lussino. Attraverso 30 grandi fotografie, la mostra racconta la ricca tradizione marittima e velica dell'isola di Lussino, dalle antiche imbarcazioni e regate tradizionali fino ai successi dei velisti contemporanei. L'esposizione fa parte del progetto nazionale Priategli Mora, gli amici del mare, e sarà visitabile fino alla fine della giornata di oggi. Questa sera concerto jazz al Museo della Posiomeno. Uno dei più noti musicisti jazz croati presenterà insieme al suo gruppo un programma composto da standard jazz e brani originali. Si esibirà dunque il Tonči Grabušić Quartetto. Il concerto inizierà alle ore 20 e l'ingresso è gratuito. Siete cordialmente invitati. Domani iniziano Quainer Expo e Dolce Lussino. Da domani Lussin Piccolo diventerà il centro dell'artigianato, dei souvenir, dei dolci e del divertimento. In piazza principale della nostra città prenderanno il via la 19ª edizione del Quainer Expo e il primo festival dei dolci e dei gelati Dolce Lussino. Per 3 giorni i visitatori potranno scoprire l'offerta di circa 60 espositori provenienti da tutta la Croazia, partecipare a laboratori per i bambini e adulti, degustare dolci e gelati e godersi un ricco programma di intrattenimento. L'inaugurazione ufficiale è prevista domani alle ore 19. Incontro informativo sull'energia solare. Nell'ambito del programma del Quainer Expo domani si terrà anche un incontro gratuito dal titolo Il tuo tetto, la tua energia, come gli incentivi accelerano il percorso verso un impianto fotovoltaico. I rappresentanti della cooperativa energetica verde illustreranno le possibilità di installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e i modelli di finanziamento disponibili. L'incontro inizierà domani alle ore 17 presso la biblioteca della nostra città. Inizia il periodo più delicato per i giovani grifoni. Dal centro visitatori e centro di recupero dei grifoni di Beli arriva un nuovo appello alla cittadinanza. I giovani grifoni stanno infatti lasciando in questi giorni i loro nidi sulle falesie del Quarnero per affrontare i primi voli. Gli esperti avvertono che rumori, avvicinamento di imbarcazioni e qualsiasi forma di disturbo possono causare la caduta dei giovani uccelli in mare con conseguenze spesso fatali. Cittadini e diportisti sono invitati a mantenere una distanza di sicurezza dalle scogliere e a contattare immediatamente il numero 112 nel caso avvistino un grifone in mare. Da Punta Croce un'informazione, dunque la festa di San Giovanni Battista quest'anno è divisa praticamente in 3 parti. Il 20 giugno, sabato, ci sarà la presentazione del Punta Schifuoi e divertimento con il band. Il 23 accensione del falò, la coleda, e il 24, giorno stesso di San Giovanni Battista, inizierà alle ore 19 con la Santa Messa solenne, seguita dalla processione per le vie del paese e poi ci saranno le fisarmoniche a divertirci e il coro Vittorio Craglietto della comunità degli italiani di Lussin Piccolo. Siete tutti cordialmente invitati a venire. Per lo sport, i velisti lussignani Patrick e Dorotea Spisci ci hanno partecipato all'Europa Cup sul lago di Garda in Italia, in una competizione che ha visto la partecipazione di oltre 450 partecipanti. Patrick Spisci ci ha concluso al 69esimo posto nella classe LK7, mentre Dorotea Spisci si è classificata al 50esimo posto nella classe LK6. Entrambi hanno ottenuto i loro migliori risultati durante la 3ª giornata di gara, disputata in condizioni particolarmente impegnative. Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni ai laboratori artistici estivi organizzati dall'Associazione Drusto Nascia Diezza, i nostri bambini di Lussin Piccolo e dalla Piccola Accademia d'Arte Vivoda. Le attività si svolgeranno dal 23 al 27 giugno e sono rivolte ai bambini in età prescolare e scolare. Almanacco del giorno, 18 giugno, accade oggi. Nel 1956 esce dalla Wurzlinger la storica società specializzata negli strumenti musicali, il primo pianoforte elettrico trasportabile. Nel 1983 Sally Ride diventa la prima donna americana nello spazio. Tra i nati famosi, nel 1943 Raffaella Carrà, attrice, cantante, shower italiana. Nel 1942 Paul McCartney, uno dei 4 favolosi Beatles. Nel 1952 nasce Isabella Rossellini, attrice, scrittrice, modella, figlia d'arte di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Almanacco musicale nel 1977 Amarsi un po' di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui con un pensiero come di solito. Dunque, non sbattere mai una porta dietro te, potresti desiderare di riaprirla. Noi vi auguriamo un bellissimo proseguimento di questo pomeriggio, di questa serata, e a risentirci.
0: Il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per domani, venerdì 19 giugno, sereno, molto caldo al mattino, vento moderato di Borra, poi al pomeriggio vento debole da nord-nord-est e poi da sud-ovest, mare poco mosso, visibilità buona, molto caldo, più caldo di oggi.
0: Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, buonasera dai microfoni della redazione italiana della Radio Russa in Piccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi anche a quest'ora con queste brevi notizie, le informazioni, le attualità, nonché le previsioni meteo. Oggi con voi è Ileana. Oggi è giovedì 18 giugno, il sole è sorto alle 5:17 minuti e tramonterà alle 20:50 minuti. Il giorno dura oggi 15:33, la notte durerà 8:27. La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Gregorio Barbarigo. E queste sono le attualità. Oggi a Russa in Piccolo si è svolta la conferenza finale del progetto europeo Fire Free Made, dedicato all'applicazione delle nuove tecnologie nella prevenzione e nella lotta contro gli incendi boschivi. Esperti provenienti dalla Croazia e dall'estero hanno presentato i risultati del progetto e le possibilità offerte dai droni e dai sistemi avanzati per il monitoraggio delle aree colpite dagli incendi e per la individuazione precoce dei focolai. Nell'ambito del programma si è svolta anche una dimostrazione pratica durante la quale sono state illustrate le potenzialità delle moderne attrezzature antincendio in condizioni operative reali. Dal mondo dei vigili del fuoco arriva anche un'importante anticipazione per sabato, quando a Cherso si terrà una grande esercitazione provinciale organizzata dalla comunità dei vigili del fuoco della regione litoraneo-montana. Parteciperanno squadre provenienti da tutta la regione e sarà previsto anche l'intervento delle forze aeree del Ministero della Difesa della Repubblica di Croazia. La presentazione dell'esercitazione ai media e agli ospiti è prevista alle ore 11:30 di sabato davanti al Hotel Kimen. Questa sera al Museo della Possiomeno si esibirà il Tonči Grabušić Quartet, uno dei più noti musicisti jazz croati, presenterà al pubblico un repertorio composto da standard jazz e brani originali. Il concerto avrà inizio alle ore 20 e l'ingresso è gratuito. Domani a Russa in Piccolo prenderanno il via il Quarner Expo, il primo festival dei dolci e dei gelati dolce lussino. Per 3 giorni la piazza della nostra città ospiterà circa 60 espositori provenienti da tutta la Croazia. I visitatori potranno partecipare a degustazioni, laboratori, concerti, attività per bambini e numerosi eventi dedicati all'artigianato, alla gastronomia e alle tradizioni isolane. L'inaugurazione ufficiale si terrà domani alle ore 19. Nell'ambito del programma domani si svolgerà anche l'incontro gratuito Il tuo tetto, tua energia, come incentivi accelerano il percorso verso un impianto fotovoltaico. I rappresentanti della cooperativa energetica Verde illustreranno ai cittadini le opportunità di investimento negli impianti solari, nei sistemi di accumulo e nei programmi del finanziamento disponibili. L'incontro inizierà alle ore 17 presso la biblioteca della nostra città. Oggi si è conclusa lo Simpiccolo la mostra Naiedra a Vela, che nelle scorse settimane ha presentato sul lungomare dei Capitani di Lussino la ricca tradizione marittima e velica dell'isola attraverso 30 grandi fotografie. La mostra, parte del progetto nazionale Prijatelji Mora, Amici del Mare, ha attirato numerosi visitatori locali e turisti. Dal centro visitatori e centro di recupero dei grifoni a Beli arriva un nuovo appello rivolto a cittadini e diportisti affinché prestino particolare attenzione nelle vicinanze delle falesie del Quarnero. In questi giorni i giovani grifoni stanno affrontando i loro primi voli e qualsiasi forma di disturbo potrebbe provocare la caduta in mare. In caso di avvistamento di un grifone in acqua è necessario chiamare immediatamente il numero di emergenza 112. Ricordiamo infine che sono aperte le iscrizioni ai laboratori artistici estivi organizzati dall'Associazione Nascia Diezza di Russa in Piccolo e dalla Piccola Accademia d'Arte Vivoda, che si svolgeranno dal 23 al 27 giugno.
0: Previsioni del tempo.
1: Previsioni del tempo per domani venerdì 19 giugno: sereno, molto caldo al mattino, vento moderato di Bora, Al pomeriggio vento debole da nord-est, poi da sud-ovest, mare poco mosso, temperature in aumento. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Terminiamo il nostro notiziario serale con un pensiero. La forza di una persona è il risultato di quello che ha superato. Noi vi auguriamo un bellissimo weekend da domani e a risentirci.
0: Il notiziario.